0: Sono Onda.
1: Sono Onda.
2: RSO.
3: La radio bonita.
2: Sono Onda.
4: Para esos buenos momentos que están por venir, el sentimiento de una radio que llega al corazón. Radio Sono Onda, 99.7 FM.
1: Sono Onda.
2: Radio Sono Onda, 99.7.
5: Sono Onda, 99.7.
1: Sono Onda. Sono Onda.

0: Sono Onda le da la hora. 7:08.
1: Welcome. High Definition Radio. 99.7. Power Station.